gagari dani dani padani sari padani sari padani sagari gari dani dani risanni dapamagari sani dapamagari sani dani sari padani sa parisani dapagari sa pamagari sani dapadani samagari magari sani dani gari sani dappa magari kama padani tari re magari sani dappa dani sari gari gari sani dappa magari sani dani sari gari dira gari sani dappa dani sari gari sani dappa magari sakari pasa pari sani dappa dani tari magari sani dappa magari sari magari sani dappa magari sari gari sani dappa magari sari risari risani dappa magari sari sani dappa mabadappa magari sari mini dada dappa magari risari